Ennio Morricone inizia con Romanza, André Gagnon interpreta Twilight Time e Itzhak Perlman con John Williams di The Boston Pops Orchestra con A Time Goes By della pellicola Casablanca.